Aroi boina lang tuk cari bi sei. Thamui nadi kahuri film sitegi lo kucabani. Assembly lama di kunjabi hari ani puna sami nabi sei ni. Rajenya kupungi mayekta hamum nabana serang bi sei.